0: ¡Hey! No dejes de sintonizar 107.9 FM.
1: Perché avete paura? Non avete ancora fede? Perché avete paura? Non avete ancora fede? Perché avete paura? Non avete ancora fede?

tuoi cuori. Ti chiedi di non avere paura, ma la nostra fede è debole, Signore, e siamo timorosi. Però tu, Signore, non lasciarsi in balia della tempesta. Ripeti ancora.